0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
2: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
1: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
2: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
3: Ma c'è ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da je me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Sati 36 minuta, četvrtak 25. lipnja. Temperatura nam je već na 30 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 40%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam burica 5 metara u sekundi. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu izgleda nema još poteškoća. Ako nešto ima po putu negdje, 099-303-0800, Radio Jadranka, javi nam se. Info za ljubitelje velikog platna. Stiže Supergirl, jedan od najiščekivanijih filmova godine za sve ljubitelje superherojskog žanra. Supergirl u kinu Vladimira Nazora od 26. do 28. lipnja u 21:30. Idemo malo nastaviti s glazbom. U sljedećem bloku bit će tu Bob Dylan, bit će Oliver Anthony, ali prvo Daleka obala i Roza.
7: Slušaš Radio Lošinj.

0: serii filmecente sunt stop și cred că sunt mulțumim de el care a avut de la cine să mergi în Mauritania. Uite, la oameni și de găzi radiator, oameni, oameni.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
3: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
2: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
3: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pećnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
5: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buongiorno a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori. Oggi è giovedì 25 giugno, il sole è sorto alle 5.19 minuti e tramonterà alle 20.51. La Chiesa Cattolica festeggia San Guglielmo da Vercelli. E il proverbio dice: la notte di San Giovanni, che era ieri, ogni erba nasconde inganni. E queste sono le attualità locali. Il ciclo di musica da camera Cashman prosegue questa sera con un nuovo concerto. Dopo il successo dell'inaugurazione della prima stagione del ciclo di musica da camera Cashman, questa sera il pubblico potrà assistere a un nuovo concerto di altissimo livello. Al cinema Vladimir Nazor si esibirà il quartetto di Zagabria, il più antico quartetto d'archi della Croazia, che interpreterà opere di Joseph Haydn e Antonin Dvorak. Da domani Cherso diventa la capitale del mondo fantasy, del mondo della fantasia. Da domani fino a domenica Cherso ospiterà nuovamente Isles of Wonders, il più grande festival fantasy delle isole croate. I visitatori potranno assistere a gare di cosplay, laboratori creativi, concerti, giochi da tavolo, mostre e incontrare numerosi ospiti provenienti dal mondo del fantasy. Per 3 giorni il centro storico di Cherso si trasformerà in un palcoscenico magico, ricco di fantasia. Questa sera Open Cinema a Lusingrande. Il cinema all'aperto di Lusingrande propone questa sera il film d'animazione per tutta la famiglia Pecore Detective. La storia segue un gruppo di pecore che, dopo la misteriosa scomparsa del loro pastore, decide di risolvere un insolito caso investigativo. La proiezione inizia questa sera alle ore 21. Questo fine settimana arriva Supergirl al cinema. Da domani il cinema Vladimir Nazor ospiterà uno dei film più attesi dell'anno, Supergirl. La nuova trasposizione cinematografica racconta la storia della giovane eroina Kara Zor-El, chiamata ad affrontare la sfida più importante della sua vita. Domani alle 21.30 presso il cinema Vladimir Nazor. Aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso, la Croce Rossa di Lussimpiccolo organizza un nuovo corso di primo soccorso destinato ai candidati all'esame di guida. Il corso si svolgerà nell'arco di 3 giornate e le iscrizioni sono ancora aperte. Le lezioni inizieranno domani 26 giugno alle ore 17.30 presso la sede della Croce Rossa di Lussimpiccolo. La mostra a Uni è aperta fino alla fine di giugno. Presso la Galleria Torac di Uni è ancora possibile visitare la mostra del Museo di Lusino Nell'abbraccio della madre e del mare. Attraverso fotografie, oggetti della vita quotidiana e testimonianze personali, la mostra racconta la vita delle famiglie delle isole della prima metà del secolo scorso. Dunque fino al 30 giugno è possibile visitare questa bella mostra a Uni, sull'isola di Uni, farsi un bel bagno e visitare la mostra. Il giardino profumato lussignano, vivaio di erbe medicinali dell'isola a Lussimpiccolo Maliloshin. Con l'aiuto di una guida specializzata, i visitatori possono conoscere la ricca flora dell'isola, le proprietà medicinali delle erbe e acquistare un souvenir tipico dell'isola. Secondo una ricerca sull'arcipelago di Loshin e Zres, cioè Lussino e Cherso, sono state identificate 1018 specie vegetali, di cui alla flora autoctona appartengono 939 specie. Da queste, 230 specie sono piante medicinali. Circa 80 specie, per lo più piante esotiche, sono state portate da altre parti del mondo. Le hanno portato i capitani e marinai di Lussino dai loro viaggi lontani e le hanno piantato nei loro giardini. Si tratta talvolta di piante che crescono al sud della Dalmazia o della Sicilia e per il clima mite si mantengono anche qui.
0: Previsioni del tempo.
1: Prevalentemente sereno con nubi sparse, molto caldo, allerta arancione dell'ondata del caldo. Mare poco mosso, visibilità buona, temperatura dell'aria massima per oggi 34 gradi centigradi, temperatura del mare altissimi da 25 a 28 gradi, indice raggi ultravioletti 9, è necessario proteggere la pelle e gli occhi, anche portarsi un capellino in testa. Domani venerdì 26 giugno, sereno, vento moderato di bora, mare poco mosso, visibilità ottima. E per domani è prevista l'allerta rossa, dunque allerta rossa per l'ondata del caldo, dunque attenzione. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Terminiamo il primo notiziario della giornata con un pensiero. Le nubi a volte nascondono le stelle, ma le stelle sono sempre lì, brillano. Basta aspettare che passi il temporale. A risentirci.
0: Il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka, la nostra piccola emittente isolana. Siamo con voi con le notizie, con il giornale radio del giorno, 25 giugno, giovedì. Oggi il sole è sorto alle 5:19 minuti e tramonterà alle 20:51. Il giorno durerà oggi 15:32 minuti, la notte 8:28 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Guglielmo da Vercelli e il proverbio dice: la notte di San Giovanni ogni erba nasconde inganni. E queste sono le attualità. Lussimpiccolo ospita questa sera il quartetto di Zagabria nell'ambito della rassegna Cashman. Lussimpiccolo continua a rafforzare il proprio ruolo sulla scena culturale croata. Questa sera il pubblico avrà l'occasione di assistere a un nuovo concerto della prima stagione della rassegna cameristica Cashman, un progetto che fin dalla sua nascita ha dimostrato il forte interesse dell'isola per la musica classica. Sul palco estivo del cinema Vladimir Nazor salirà il quartetto di Zagabria, il più antico quartetto d'archi croato e uno dei più prestigiosi ensemble cameristici nell'Europa sudorientale. Con oltre un secolo di attività artistica, il quartetto si è esibito nelle più importanti sale da concerto europee e mondiali, promuovendo il patrimonio musicale croato e l'eccellenza interpretativa. Il programma della serata prevede due capolavori della musica da camera, quartetti per archi di Joseph Haydn e Antonin Dvorak, un viaggio musicale tra classicismo e romanticismo. Ossero torna ad essere la capitale internazionale della satira. Ossero vive in questi giorni all'insegna dell'umorismo e della creatività. È stata inaugurata la 18ª mostra internazionale di caricature Oscarfest, che quest'anno riunisce 179 autori provenienti da 47 paesi del mondo, confermandosi uno dei più importanti festival dedicati alla caricatura. Il tema dell'edizione 2026 è festeggiare su un'isola deserta, interpretato dagli artisti con ironia e originalità. La particolarità dell'Oscarfest è che saranno proprio i visitatori a scegliere le migliori opere attraverso il voto del pubblico, partecipando allo stesso tempo a un'estrazione di premi. Accanto alla mostra sono esposte anche le opere dei vincitori della scorsa edizione, Mladen Oljača, Tao Liu e Tin Horvat, oltre alla mostra commemorativa dedicata ad Amir Novak, storico amico del festival. L'ingresso è libero, la mostra è visitabile ogni giorno presso il centro comunitario di Ossero. A Lussimpiccolo proseguono i laboratori estivi di pittura per i bambini. Sono in pieno svolgimento i laboratori estivi di pittura organizzati per il quarto anno consecutivo dall'Associazione Nascia Diezza, i nostri bambini di Lussimpiccolo, e dalla Piccola Accademia d'Arte Vivoda. Partecipano 35 bambini guidati dall'artista Andrea Vivoda e da Monica Gasci, che ogni giorno scoprono nuove tecniche artistiche, sviluppano fantasia e creatività e realizzano le proprie opere. La mostra conclusiva dei lavori sarà inaugurata sabato, quando tutti i partecipanti riceveranno un diploma. I laboratori si svolgono fino al 27 giugno presso la Biblioteca Civica di Lussimpiccolo. Supergirl arriva sul grande schermo. Da domani il cinema Vladimir Nazor propone il nuovo film della Supergirl, uno dei titoli più attesi dell'anno. Protagonista è Millie Alcock nei panni di Kara Zor-El, impegnata in una spettacolare avventura ricca di azione e colpi di scena. Le proiezioni si terranno dal 26 al 28 giugno alle ore 21:30 presso il cinema Vladimir Nazor sul palcoscenico estivo. Restando in tema cinema, Open Cinema Lussingrande questa sera per tutta la famiglia. L'Open Cinema di Lussingrande propone questa sera il film d'animazione Le Pecore Detective, una divertente avventura per grandi e piccoli. La proiezione inizia oggi alle ore 21 a Lussingrande. Kerso si prepara al festival Isle of Wonders. Manca ormai solo un giorno all'inizio di Isle of Wonders, il più grande festival fantasy delle isole croate. Per tre giorni il centro storico di Kerso si trasformerà in un mondo popolato da cavalieri, maghi, elfi e personaggi fantastici, con cosplay, concerti, laboratori, giochi e numerosi eventi per tutte le età. Il festival si svolgerà dal 26 al 28 giugno nel centro storico di Cherso. Corso di primo soccorso per candidati alla patente. La Croce Rossa di Lussimpicolo organizza un nuovo corso di primo soccorso destinato ai candidati alla patente di guida. Il corso inizierà domani e rappresenta una parte obbligatoria della formazione. Le lezioni si terranno presso la sede della Croce Rossa di Lussimpicolo. È ancora aperta la mostra Nell'abbraccio della madre del mare. Prosegue fino alla fine del mese la mostra del Museo di Lussino Nell'abbraccio della madre del mare, dedicata alla vita quotidiana delle famiglie delle isole nell'arcipelago lussignano nella prima metà del Novecento. La mostra è visitabile fino al 30 giugno presso la Galleria Torac sull'isola di Unie. Invito ai giovani delle isole. Il Movimento delle Isole e il LAG 5 invitano i giovani dai 15 ai 30 anni a partecipare gratuitamente al laboratorio online Island Youth Talks, mobilità su misura per i giovani. L'incontro offrirà ai partecipanti l'opportunità di discutere delle difficoltà nei collegamenti marittimi e terrestri e di presentare proposte concrete alle autorità locali. Il laboratorio si svolgerà il 1 luglio sulla piattaforma Zoom. Almanacco del giorno 25 giugno. Accadde nel 1991, la Slovenia e la Croazia dichiarano l'indipendenza dalla Jugoslavia. Nel 1947 è pubblicato il diario di Anna Frank. Tra i nati famosi nel 1943 Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere e scrittore italiano. Nel 1963 nasce George Michael, all'anagrafe Georges Kyriakos Panaleoku, cantante britannico di origini greche. Tra i scomparsi famosi nel 1997 Jean-Jacques Cousteau, innovatore francese delle tecniche di immersione. Nel 2009 muore Michael Jackson, il re del pop, artista di maggior successo di tutti i tempi. Almanacco musicale, nel 1966 i Giganti sono in vetta alle classifiche con Tema. Nel 1985 l'ultima poesia di Marcella e Gianni Bella è in cima alla Hit Parade. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Terminiamo il giornale radio pomeridiano con un pensiero. Coraggio non significa avere la forza di andare avanti, ma andare avanti anche quando manca la forza. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: È il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpicolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo prevalentemente sereno con nubi sparse, per oggi era l'allerta arancione per l'ondata di caldo. Per domani è prevista l'allerta rossa, dunque temperature ancora in aumento, sereno, vento moderato di bora, mare poco mosso, visibilità ottima.
2: 92,8 MHz, 8 MHz, 8 MHz.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi anche a quest'ora con queste brevi notizie, le informazioni nonché le previsioni meteo. Oggi è giovedì 25 giugno, la Chiesa Cattolica festeggia San Guglielmo da Vercelli. Oggi si ricorda la giornata mondiale delle donne nella diplomazia. Il sole è sorto alle 5:19 minuti e tramonterà alle 20:51. E queste sono le attualità. Il ciclo di musica da camera Cashman prosegue questa sera con un nuovo concerto. Dopo il successo dell'inaugurazione della prima stagione del ciclo di musica da camera Cashman, questa sera il pubblico potrà assistere a un nuovo concerto di altissimo livello. Al cinema Vladimir Naso, sul palcoscenico estivo, si esibirà il Quartetto di Zagabria, il più antico quartetto d'archi della Croazia, che interpreterà opere di Joseph Haydn e Antonin Dvorak. Gli organizzatori invitano tutti gli amanti della musica classica a sostenere questa nuova iniziativa culturale dell'isola di Lussino. Il concerto avrà inizio questa sera alle ore 20 presso il cinema Vladimir Nazor e l'ingresso è gratuito. Da domani fino a domenica Cherso ospiterà nuovamente Isle of Wonders, il più grande festival fantasy delle isole croate. I visitatori potranno assistere a gare di cosplay, laboratori creativi, concerti, giochi da tavolo, mostre e incontrare numerosi ospiti provenienti dal mondo della fantasia. Per 3 giorni il centro storico di Cherso si trasformerà in un palcoscenico magico ricco di fantasia. Il festival Isle of Wonders si svolgerà dal 26 al 28 giugno nel centro storico di Cherso. Questa sera Open Cinema a Lussingrande. Il cinema all'aperto di Lussingrande propone questa sera il film d'animazione per tutta la famiglia Pecore Detective. La proiezione avrà inizio questa sera alle ore 21 presso il cinema di Lussingrande. Restando in tema cinema, questo fine settimana arriva Supergirl al cinema di Lussimpiccolo. Da domani il cinema Vladimir Nazor ospiterà uno dei film più attesi dell'anno, Supergirl. La nuova trasposizione cinematografica racconta la storia della giovane eroina Kara Zor-El, chiamata ad affrontare la sfida più importante della sua vita. Il film sarà proiettato da venerdì 26 a domenica 28 giugno con inizio alle ore 21:30 al cinema Vladimir Nazor sul palcoscenico estivo. Aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso, la Croce Rossa di Lussimpiccolo organizza un nuovo corso di primo soccorso destinato ai candidati all'esame di guida. Il corso si svolgerà nell'arco di 3 giornate e le iscrizioni sono ancora aperte. Le lezioni inizieranno domani 26 giugno alle ore 17:30 presso la sede della Croce Rossa di Lussimpiccolo. Vi ricordiamo che fino al 30 giugno, fino alla fine del mese, è ancora aperta la mostra, è possibile visitare la mostra del Museo di Lussino nell'Abbraccio della Madre del Mare che è aperta a Unie, nella Galleria Torac. Attraverso fotografie, oggetti della vita quotidiana e testimonianze personali, la mostra racconta la vita delle famiglie delle isole nella prima metà del secolo scorso.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni meteo per domani dicono che sarà ancora più caldo. Per domani è prevista l'allerta rossa dell'ondata del caldo. Sereno, vento moderato di bora, mare poco mosso, visibilità buona. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Vi auguriamo una bellissima serata con un pensiero come di solito. Volgi lo sguardo verso il sole e non vedrai mai ombre. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.